Schiavi, Chiarati, Sarasavasante. Ditiatti, Uvati, Ciani, Nasamante, Chidira, Cicciana, Siadurante. La lita, la vanga, la tapa, ricila, la comala. Malaya, Samirei. Ma tu, caranica, carambita, cochi, la cucci, la concia, cotire. Hurry!